gente fuori, ve. Cosa ci volete? Oh, sono pare in aria? Sono pare. Ma come se avesse qualcosa, se sei Fred Charlie, se è Cajun, Cajun ancora più, ma come se avesse qualcosa per tutto il mondo che avesse potuto jongler di palle alla messe di me, qualcosa che si appelle Flamme d'Enfer.